0: Buonasera, buonasera a tutti quanti. Chi sendrio accompagnarti la radio Amizade FM qua da Vico Nabarro e il nostro filo italiano tutti i sabati delle 7 alle 9. E noi altri qua se la contemo come che fea la nostra gente de anni in drio quando si riunia per contarsela e chiamia il filo italiano. E allora noi altri per mantenere la cultura e la tradizione della nostra gente femo qua la radio e che vuole accompagnare in tante maniere amicato che la grande maggioranza delle onde di radio, le 107.3 FM, Radio Amizade da Vico Nabarro per il Brasile e il mondo. E come dico sempre, che c'è tanti posti per accompagnare, della internet, del Facebook, e della internet, e puoi ascoltare il mondo intero come il Facebook. E allora noi restiamo contenti se c'è tanta gente che l'ascolta come ascolta la radio qua da Vico Nabarro e noi ci accoliamo qua su in italiano come ho detto prima per mantenere la cultura della nostra gente e facciamo l'invito per stare qua con noi e che si andrà a ascoltare se occorre tirare le recce di qualcuno che parliamo poco, parliamo di massa, ma può ligare qua, dir su, non altri accettiamo, no? Non altri, siamo mia, come si dice in brasiliano, infallibile, non sbagliare, non impaccare con quel italiano, e altri potete aiutare, né? E non altri accettiamo anche, forse anche una sberla, né? Un tirone di recce. Ma potremmo farla la meglio possibile, ma stai qua fin le 9 con altri, né? Buonasera, buonasera Armando.
1: Buonasera, buonasera a tutti quelli che ascoltano, quelli che guardano altri. Dopo di 15 di che era fuori del programma, vorrei tornare. Era quasi mezzo come si dice, una voglia grande di ritornare al programma qua. Prima sabato retrasato ho fatto l'incontro di Corai qua in da Vico Nabarro e sabato passato era mezzo malà. Quella gripe che viene fuori quell'inverno, quella piova, la neblina, freddo, non altro che tutti i mesi da età in su. Metà età in su è pericolo,
2: ma dice che è meglio,
1: è meglio, ma tocca cuidarsi, sennò la gripe la ciappa, ma grazie a Dio sono qua meglio, no 100%, ma sono qua a fare il programma insieme con Valtri, quel che ascolta e quel che guarda altri qua.
3: Buonasera, dico anche a me, se io torno in Rio in cui grazie di essere qua un'altra volta e fino alle 9 siamo qua fando compagnia a tutti quelli che ci ascoltano.
4: Buonasera anche a me e fu invito che stai qua con altri fino al fin del filò se finisce alle 9.
2: Giusto, proprio così. Buonasera a tutti quanti ascoltatori e dire che ancora è il dì del vin
4: anche allora. Quella
2: ufficialmente Terrio Grande del Sol, che mi sa qua Terrio Grande è il dì del 6 di giugno. Il dì del vin loro si considera che d'inco avanti il vin nuovo le becche appunto
0: ma allora il giorno di Bacco il Bacco era il dio del vino.
1: Quello che aveva voglia di bere vin coi di mezzodì l'amor di Dio, ma voglia di bere vin come vestone ma
3: se ti importai qua per noi altri
1: ma fissa sapere a me che c'era il dì del vin portami.
2: Per quella che dice che tanti municipi hanno la tradizione di fare la festa del vin nuovo, che è di questa epoca avanti. Allora, ma tanti dice che finché non da brina, no, il vin non è mia bomba. Ma allora, in finale, così si prova ad andare avanti lì. Allora, Valtri, che vuole aiutare a fare il programma, potete partecipare, come ha detto Giacomo, via la WhatsApp della radio, del 33.
4: Allo?
2: O anche del 3351 1177 che è il telefono convenzionale E sì. Si nota l'WhatsApp che è 549 84 35 24 90, o anche potete compartire e partecipare via il Facebook, potete metterla in aria.
4: Sì, sì.
2: Gli omenaggi, sì. Un saluto, un strucon a chi vuole, sì, e anche di mandare qualche musica, fare qualche cosa, come da Giacondo, qualche domanda, qualche spiegare fuori qualcosa, e così tanto fermo il programma tutti insieme, perché è il bello aiutasse. Della maniera o dell'altra, qua sempre con l'aggiunto della forza del Battistello Commercio di Serie A, squadra Vico Navarro, Molteno, Casca e Andrea da Roscia, Protasio Alves, e presente squadra Vico Navarro, farmacia Mais Economica, il posto 35, il Banco Sicredi, il mercato famiglia qua da Vico Navarro,
4: sì.
2: E anche l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura da Vico Navarro. Cosita le
4: bellezza.
2: Il dia d'encode questo giorno,
4: sì, sì, sì,
2: 7
4: sì.
2: giugno, che siamo nel mese del, l'ultimo mese, ecco. Del primo semestre, vuol dire metà l'anno, metà anno del 20, sì, anche questo non mai l'andà. Siamo di andare per le giornate più curte dell'anno, che ne altre 15 mais o meno, lì che ancora il sole va in su. Dopo vediamo che il danno che... frenato là, il
1: giorno 21 che si è il più curto.
0: Dopo il torno in Rio.
2: Dopo il danno breccato, l'hanno manovrata e viene di volta più in pianin. Dopo un altro 2 mesi il giornale scambia poc. Intra finché scurta adesso un altro 20 di e dopo comincia a slongar.
1: Sì.
2: Ma che tempo di mangiare pignoi se ne
1: è. Sì, sì. Noi, patate.
2: E se Fabrino allora a cana viene dolce, arma
1: viene dolce quella, amico, un pincerte la cana, perché se viene più tardi viene la comincia a scaldare un pochettino. Nessuno vuole la rapadura, nessuno vuole il miele, il melato,
2: ma di più è spirito.
1: C'è spirito, se non dà mia papà la rapadura, fai un spirito anche. Quello va un anno intero.
2: Ma mi già dico che tira fuori uno là che abbiamo un perdo sbari là, Drio e l'orto, da cacana lì, da cosa. Ma ben buona perché?
4: Dolce.
2: È dolce.
1: De volte si è buona di fare qualche cosa.
2: Ma meglio aspettare.
1: Meglio aspettare un pochettino, che devo una brina mezza fortina perché la se ferma, la se madura.
0: Sol che... noi tocca consigliarsi entre noi di che le mie bombe andrio a cana per causa del zucchero, il zucchero.
1: Ah, sì.
0: Dopo di una certa età tocca stare su attenti col zucchero.
2: Ma quel di cana fa mia tanto male.
0: Ah, ma il fa è tutto
1: mi
0: dolce.
1: Che fa pipì male il melato, il zucchero da cana. Lì dentro il fuoco, banti in drio, là, guarda, faccia panna una malattia.
0: Tu non sei... è facile.
4: Il sucro, e condena il sucro bianco. Ma non è mia per causa da canna, le chimiche che gli mette in mezzo.
1: Per vin bianco.
4: Perché allora mangia ma. Il sucro mascato, questi puoi mangiare. Perché la mia chimica.
2: Ma loro mangiare da scucciarata diventa poco.
4: No, se per mettere sopra un cucciaro non mi metto niente.
2: Grazie anni veniva di volte veniva che gnocche del sucro del sucro rosso.
4: Sì.
2: Quello se mangia che gnocche là diventa
0: che.
2: Per mangiare un sucro mangia quell'altro.
1: Ma anche il sucro della canna lì se dici che se qui nella. Fa bene per la salute.
2: Sì, sotto misura sì.
4: Tipo rapadura.
1: Fa bene.
4: Rapadura e la ga nutrienti lì che si può chi mangiare che ga.
2: Uh-huh.
4: Ma perché è una cosa naturale, no? Sì. Ga tira solo via la umidità da canone.
2: Uh-huh.
1: Claro, si mangiare ne massa, claro.
0: Ma
1: fa il difetto anche lui.
0: La tendenza di persona di età la tal di diabete.
4: Il diabete.
0: È pericolo, sì. Allora tocca tenere in drio il dolce. perché la insulina
1: tocca fare corrida, camminate,
0: quella sì,
1: tocca fare quel
0: brusare il sucro l'energia, le il dolce, la gordura, l'energia.
2: Mi dice che il sucro fa il corpo quando che le massa, le pedo che il sal.
0: Le pedo?
4: Sì.
2: Mi dice che è una bomba. Ma so che, claro, quando che le fuori di misura, no?
0: Quando
2: che le mai o meno a posto, tutto va bene.
0: No, il fa bene.
2: Se le massa fa male.
0: Il fa bene, tutta la maniera fa bene, ma moderato della sua misura. Esagerato.
2: Dopo che ho visto un proverbio di Trentini, in cui dopo aver soccato fuori, che parla proprio che tre cose lì della mangiare mattina, mezzì e sera. Ma le tutte, come si dice, quasi che tirolese parla. Ma lei dopo capire bene.
0: Tu parli di Trentini, e qua intorno ce ne sono tanti Trentini, col soprannome Trentini. Ma viene là di Trento.
3: Ma che ne mi è più tanti.
0: Ormai se andai via, morti.
3: Ma che
0: ne tanti ancora.
2: Mandiamo il strucone all'Attilio, che appena lì lì avanti di cominciare il programma ancora.
4: Che sei qui della Granja Cadoria.
2: Opa, là di Palma.
4: Dice che per cantare una musica ben bella. E offrirsega là per quelle delle bestie là, Cipriani, ne?
0: Cipriani di San Domingo.
2: Con poco tempo, aspetta che scrivo un qua per non sbagliare che tu qua.
4: Sì.
2: Devo lei recadi lì?
4: Che sei qua. Guarda che Gian Ferri, le ascolto, di Siriaco. Sì. Straconasso Gian. Guarda chi vede qua, il Celestino di Almeida. Le ascolto, sento chi le era,
2: sì, ma... Sì.
4: Le sì. Sul Paranà.
2: Ma no, mi pare che c'è quelli di Salitina lì.
4: Ma lei è che lì, ma lei deve stare lassù.
2: Come così sta? Deve stare lassù adesso?
4: Ma se... Savo passarmi, se si ha comunicato
2: No, ma il mese lì, questa settimana che ho visto l'altra città. Se sei ma quello della Salettina lì, che
4: tu l'hai visto, no? Ma sei sopra del Celestino.
2: Ah, buon, ah,
4: lei è un dei nostri.
2: Marco,
4: le maridale, le sul Paranà, circonasso Celestino. Clovis Vicenzi va sempre ascolto. Grazie, Clovis. Il vino Antonio Previati. De Curitiba, pure, no?
2: De Curitiba, de volte sei qua a fare una visita.
0: So gente
2: lì, di volte, non so.
4: Struconasso il vino. A volte che le andava a Curitiba, le veniva sto comida, camminava la prima volta. Le andava a stalla. Nell'I Rudi Reginato, buonanotte, buonasera, catene lì. Giovenal Bertoldi, Giovenal, buonanotte.
2: Bertoldi che ne è a Santa Caterina, la banda Giovinville intorno là.
4: Struconasso Giovenal. Ines De Giorgi,
0: professora presentata.
4: Buonasera anche a te, Ines. Sergio e la Dio Lovato. Buonasera, amici Fratelli veneti, italiani. Lo finito qua, mi
2: giusto? Lovato, da dove sarà?
4: Buonasera, amici
0: Fratelli
4: veneti
0: italiani.
2: Maggioranza qua è veneti.
0: La maggioranza qua della regione sono tutti veneti. Qualcuno non sia veneto.
3: Anche Daniele Zelmarie Risi che ti assiste al nostro programma. Grazie, gente.
0: La Leda Mir, la Roscia Visioli, e la tutti i sabbi là che ascolta.
4: Uscita.
2: Giusto? Andiamo avanti con suonare? Guarda qua, questa musica, anche in quella di del vin, questa musica qua, il vin del Talian, cantata per il coral l'Associazione Triveneta là di Pignalzegno con Vin Soccanzi, e la lettera la è sua che la dice così. Vin, essenza di vita, quel che invita, e no bever presto. Vin, caro amico mio, regalo di Dio, anche a lui gli piace. Vin fatto di uva, della mantua, Bacco benedetto, Giacondo.
0: Bacco il Dio, Bacco.
2: Vin se beve e se canta, dopo de a Santa. Santa vuol dire del mangiare, de a cena, sì. Un bel tocchetto. Vin che fa cantare dopo ballare, fin tardetto. Vin de tutti italiani, bravi brasiliani del nostro paesetto. Vin quel del paron, sotto il poron, garrima qua, ben freschetto. E là in cantina sì, no? Vin questo sì, va ben tutti i dì. Un bel bicchieretto. Vin bianco o nero, questo è vero. La sbrizia, il sbrizia cetto. Cetto vuol dire chiaro. Sì. Giusto? Bicchier a bicchier, le sempre un piacere, dice il nonetto. Vin con grande onor, giuta a far l'amor col nostro moretto. Vin le vita e salute, che Dio vi aiute, Signor benedetto. Tutto va bene col vin.
0: Sì. E dopo ciucchetto anche.
2: Dopo che il vino fa effetto, detto con l'altro, che nella musica ha l'effetto del vino.
0: La ispirazione la viene dopo due o tre bicchieri.
3: Come chi sa parlare.
2: Giusto, noi mandiamo questa qua a tutti gli italiani che piace il vino, e quei che fa il vino principalmente, che se senza quei anche le fatica, no? E là la Tilibusato e compagnia, e allora che mandiamo anche a Drioman il Valmor Marasca. Lavo la baia con la palora il come che il Cipriani e anche quella da Gran Giacadore,
4: la Gran Giacadore
2: Palma. Allora, avanti con la partizione.

0: Lui che qua arriva, che ha detto italiani, porca pippa, dice quel. Andiamo avanti qua con il nostro programma, intanto se parecchiamo qua le frottole, mi parlo qua dei nostri compagni, il posto 35 di Milton Dallagnol, qua dell'avvenida, da tantissimi anni Dio fa un attendimento buono alla gente, con creanza e prodotti di qualità. Valti che passate a regione qua, che vuole fermare, che bastasse lì l'auto, il camion, o sia quel che sia, fermate il posto 35 qua dell'avvenida. E valti da città o della colonia che vuole abbastesse le macchine, può delegare che lo meno il petrolio latte il 996328742 e il posto 35. Il Banco Sicredi anche ha più di 30 anni qua da Vicona Barro, e adesso ha lì il sistema di captazione, investire per crescere, con più di 1 milione di premi in questo anno di 26. Sia auto sia moto, 40 TV, 40 relogi e 40 telefoni per sortiare durante questo anno. Allora questi sortei piccoli qua, allora, tutti i mesi in tutte le unità del Sicredi. E ancora Valti che vuole lavori del banco, il Sicredi che fa tutti i lavori come tanti altri banchi, ed è un banco che aiuta la nostra città, il nostro municipio e le nostre entità. Se vuol fare un sicuro del pavilion, della macchina, della casa e così davanti, anche del piantaion o della safra, come si dice, fare un finanziamento per rosse o per investimento, può delegarti il 3355 9204, il Sicredi, Banco dei Coloni e Cittadini. La Tela GG presenza sta la settimana qua, devo parlare con la Geni e tutti quanti là. E che ha detto che lei può raccomandare che come settimana che viene, la settimana di morosi e morose, può andare a comprare un regaletto. Allora, se mi è per fare con morosa, con moroso, per sparagnare i soldi, perché mica ho detto va che italiani, che arriva da gente che di là
1: e baruffa. Ma non credo che può passare la data. Vola con te.
0: E la che sta mia a parlare che lavori lì, per amor di Dio. Scherzi a parte, ma lei è bel scherzare, eh? Ora andate la GG presente, che ne vada cose bellissime, la terrestre di bocca aperta, da tante cose che ne era in tutte le loggia lì. E prezzi buoni e ben attendesti, e con gente che conosce da tantissimi anni, ha già con non so quanti anni lei, chi è qua a Canabaro con questa loggia, e lì è tedesca, mica diciamo è tedesca perché è parente, la Geni e compagnia lì.
2: Tanti tempo, anni. Tempo.
0: E capisce dei prodotti, no? E sa, attende bene la gente. Sul telefono della Geni, del 981030333. Anche a Battistello Commercio SRI, svolti che adesso vuole fare il piantaion d'inverno, ti rega avanti, se occorre lì adubi difensivi e cose così, e semenze principalmente, adesso che le vorrei piantare la safra d'inverno, e anche per comprare formento, soia, miglio e tante altre cose. Assistenza tecnica, sul telefono 999 50 10 20, col Douglas, e lo ricordo attendimento a Moliterno, Casca, da Vicanabaro, a Andrea da Roscia e anche a Protasio Alves. La farmacia mais economica, farmacia da Sminina qua da Vicanabaro, e tosate lì del Deon, per ben attendere la gente, sempre anche col plantone 24 ore, del telefono 984 48 5579. Sia ora che sia, se le feriato o domenica o di Dio, di notte, con piova o no, e le attende sia a ora che sia, e anche se occorre che ne ha la farmacia popolare. Il mercato famiglia qua da Vicanabaro è l'antico mercato Agrigiati, per ben attendere la gente, adesso qua con la famiglia dalla corte, sul telefono 981037020, ti fa la riserva di carne anche per loro cucinartela, e anche sempre aperta al domenica di mattina e anche ai feriati. E ha le promozioni importanti qua, anche la farina del milionetto 2 kg de sie per 4,75, anche la erviglia o de rish de 4,50 per 3,75, e queste sono le promozioni. Quel liquido là, ciclo rapido de 21 per 17,50, e anche il filet di tilapia 800 grammi di 56 conti per 46. Questa è promozione del mercato famiglia qua ad Avicanabar. Veniamo ancora recati là o andiamo a ciacole?
1: Veniamo ancora lì.
0: Ma dopo? ora da dottrina,
3: Guinea, Guinea.
1: Para avanti, Giancarlo.
3: La lei Daniele da Rocha Visioli che domanda una musica, ma quella musica è de, non è da italiana, è fora. Dopo il programma mi catto che viene fora.
0: Ma che ne è una cosa parecchiata perché le comare.
3: Bom,
0: le comare che piace ciaculare, ciaculare.
3: Sì. Ah, bom. E Gino Tonon, Dio che assiste al nostro programma, oh, Gino Tonon, è il prete lì di San Giorgio.
0: Prete Gino.
1: Oh,
3: è il mio parente quello.
1: Sì.
3: Allora Letizia Stersi Brondani, boa noite, a parlare brasiliano, amo esse programma italiano, un abençoado domingo a todos nós, abraço assistindo de Dom Pedrito. Guarda solo lá.
1: Sempre a ponta, Zé.
3: Da fronteira, guarda qua il Vili Subusato, ti ricorda del Vili Subusato?
1: Madonna,
3: là di Passo Fundo, bel programma qua di Passo Fundo, Vili Subusato,
1: bella canzone, bello programma Passo Fondo, Vili Subusato. È Celestino qua di Almeida, buonanotte, abbraccio al presentatore del programma e tutti gli ouvinti del mesmo Renascença Paraná. Ah. Já quando me ia ver que desdormir, é de Renascença, é de estar.
3: Ali de. Vante um pouco de Francisco Beltrão?
1: Exatamente. Filomena de Mizuco, boa noite a tutti quanti, um estrucão a tutti os escutadores. Mas agora que encontrou uma das. Un cristiano che è arrivato in una praça che era una piazzata, ma ti sai che qui mi dice virati. Virati. E un lago ha tirato un sprengiuro che per l'amor di Dio. Il cara era un cara del vecchio di fondamento. Caccia malalto, se ti guarda che ti do 10 secondi, e tu ma non sta più parlare che parola lì. Alto, se ti caccia fai i soldi. E invece se che partito il tosetto che si dice tio e tu guarda che non altre 8 che tu chiese ben peggio di quelli che tu stai dai 20 cada uno ti ha contato che l'hai
0: nella volontà
1: ma voi 20 cada uno
0: quando che vale soldi salta fuori
1: appare
0: una fa presto lo ma chi l'ha che ne aveva una.
3: Eu me encontro uma, ela é cai fora solterso, mas de casai. Agora, casar l'uomo, a fêmea que demanda, é coisa de em volta, qua lá, e que dita, escolta qua, dita, dime bem a verità, com quante fêmeas que tu dormiu? Ah, dita, só com um tipo que dormiu. Dita, mas sim, mas teve sempre em volta e... Ah, dite, ma con quello mi sto sempre smisciando la notte intera.
1: Dorme via.
0: Qua cago parlare prima di stiani, che diceva là i trentini. Un proverbio trentino che dice: colazione buon'ora. Colazione, altro qua siamo il caffè, no?
2: Il caffè.
0: Disnara la sua ora, l'ora giusta, vuol dire, no? E la cena. Poche tot, vuol dire mangiare poco alla cena, se te vuoi vivere tantot.
1: È vero, tu visto?
0: Tu visto come che il parlare è un po' diverso.
1: Sì.
0: Ma viene stesso anche allora là dei trentini. Questa è la Neusa Maria Gadotti Domingo il suo cognome, Gadotti, questi è là di Santa Catarina, l'Adrio il Mar do a Joinville.
2: Joinville.
0: Cioè, mi era di guardare Joinville, c'è cioè, un movimento che ha una mucciaia di fabbriche grande, tu sei?
1: Joinville è un polo industriale. Che Porto Alegre che si mia.
0: No, è una delle città più popolose del sud del Brasile. Sì.
2: La mais popolosa di Santa Catarina.
0: Sì, sì.
1: Io acho che in popolazione e industria também.
2: La industria sì, ma la popolazione è intorno de è tipo Londrina, assim, 600 mil.
1: É, por ali. É. Maligas é indústria de grande.
2: É, que pega a grande Joinville. Ali perto de Curitiba.
1: A logística deles também, né? São Paulo não é tanto distante.
2: Curitiba
1: 600 e poucos quilômetros. E allora tutto é fundamento ali.
0: E ligação aérea com diversos países, com a região, sabe, de Florianópolis, de Florianópolis, Anca. Florianópolis, Joinville, vi que te vede quanti avioni, beh, che tu sei.
1: L'amor di Dio, claro che
0: è che ne ha domanda, né?
1: Sì.
2: È un polo industriale, Joinville, polo industriale, quer dizer, tanta industria là, né?
1: Siderurgia?
2: Siderurgica.
1: Meccanica. Tipo a Conso. A siderurgica Tupi che fabbrica bocchi per motori in Mercedes. Che bella, amore di Dio.
2: Ma vara qua la settimana passata mi aveva cantato un'espressione in italiano. E allora para fora 12, 13, né? E né, cose che Walter lo sa, ma è buono ripetirle, né? Le grosso come un satarone. Con la grosso fa un satarone,
1: un balcon, un
2: salamon è svelto come una lebra.
1: Una lebra,
2: quella sì, quella sì.
1: Se fosse come una tartaruga,
2: allora è svelto come un corniolo.
1: Allora
2: che sai cosa che è il corniolo? Il corniolo,
1: caramuggio,
2: sì, sì. Lesma, le svelto come una lesma, che vuole una ora per muoversi.
0: Che pericolo, Gaito.
2: Le pericolo.
0: Detto qualche volta, Gaito, che sa due tartarughe per l'utenda. Detto una che ha scampato, l'altra che sta una tranca.
2: No, allora, ma con la lesgionfa fa un porco.
1: Un porco.
2: Ma l'era per lesfazer.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma è un'espressione che si diceva, né? Cattivo fa una brespa.
1: Come un brespon.
2: Un brespon.
1: Cattivo.
2: Una brespa. Brutto fa un peccato. Così. Ma era l'espressione, sì, della sì, nostra sì. Gente, era isso, né? Uh-huh. Bella fa una santa. Quella era.
1: Bella.
2: Opa. Qual'ale bella fa una santa.
0: Sì.
2: Perché è sante e ha disegnato sempre belle, né?
0: Sì, dice si arriva che bel pupin. O pupina.
2: Pupin. Cattivo fa un toro.
1: Un toro.
2: Cattivo fa un toro.
0: Si fa paura.
2: Il bufa fa un toro.
1: Il bufa.
2: Il bufa fa un toro. E cosa ancora? Il rosega su fa un ratto.
1: Fa un ratto.
2: Non era mia così da chi diceva.
1: Sì,
2: il rosega su. E l'urna come un can. L'urla.
1: L'urla come un can.
2: L'urla.
0: Urla.
2: Te sai che i can, il mese di agosto, gli urlea, né? La saída d'inverno, né? Sì. L'urlo del can le mia tanto di salute e diceva che quando il can l'urla qualche cosa brutta veniva
0: perché se te guarda è triste l'urlo
2: del can. L'urlo del can è triste,
1: ma è un'espressione
2: mi
1: ho percepito che c'è la luna piena eccetto perché chi urla
0: naturale dei lobi.
1: Lui sente un altro can sbagliare distante un chilometro, due,
2: ma
1: lui urla.
2: Il faro o l'audizione di ascoltare del can e della gente, a differenza è 500%. Il can ascolta ben, ma di più il faro De un chilometro distante.
0: E lui sente anche il rumore per terra.
2: Per terra,
0: se l'è buttato.
2: Per tutto.
3: Se l'è buttato, lui sente distante.
2: E il sente distante.
1: Vedi, quando gli giunta per strada, lui sente un scerro di cacchio vicino che ha passato. Lui si ferma e il vadrio. Sì. Ti senti mio,
0: eh? Io parlo prima delle preta, ma guarda, le volte la preta passa per sola erba lì. E lui mette il nasetto lì, sa che pandove è andata.
1: E va giù giusto.
0: Si sa che il cancer che va contro il rastro si dà conto subito, torna in drio.
2: Torna in drio.
0: Non è che sa.
2: E sgorla fa una taquara. Perché è massa gorda, sì. È magra, sgorla. A taquara qualche poco di vento.
0: O le unche non ha posizione.
2: Adesso questa qua era la nostra gente che diceva espussa fambulgro.
0: Ma parlare delle cose, un'espressione che si sentiva delle nonne, una volta quando andava da un struccone a un tosatello,
1: sì.
0: E era bello, e diceva: ma che bel grosso che ti sei! E strucchia su, perché sti anni era bel gordo.
1: Gordo.
0: E se paese bello che sei gordo. E allora diceva volte: ma che bel grosso che ti sei!
2: E dopo. Colà il pula fa un becco, come un becco,
0: salta
2: il pula. Le come San Tommaso, se non gli mette il naso,
0: morde Dio. Le volte che mi scelgo di mettere il naso, dove mi è tan ben.
2: Il parfum che il galla cua quando?
0: Sì.
2: E c'era mie porte, finestre, passa te la porta la sì. Aperta. Ma il parfum che galla cua, vuol mi passerarla.
0: Ma che ne era un lazarente un altro, un'altra, ciò sarà Dio perché Dio cavar fa lo suo. E i moschiti ne lasciano stare. Lui ha detto che ben che andaria una cua che.
1: Per parlarli via.
0: Sì.
2: Ma è allora un'espressione buona, allora colà il occhi di gatto.
1: De gatto.
2: Il vede tutto.
1: Cioè.
2: Occhi di gatto perché che vede bene.
0: Ma Armando Gatto, che sta qualche donna lì dell'incontro dei corai o no?
3: Che dice, non so se che ne è lì Giacondo, che dice che stupido compagna piegora.
2: È stupido come una piegora.
3: Perché
2: il spirito della piegora. Se che sei una troppetta di piegora, una casca di un buso, quell'altra casca tutte là. Sì. E se ne corda via.
0: Se una va, tutte va. Penso sti anni.
2: Italiani dicevano spirito di pecoragine, di pecore, di piegora.
0: Se che ne era un busto a secca che una passeva l'anda, tutte perché il bus.
2: Il caschè a tutti.
0: Sì.
1: Vero.
0: Cioè, se sbregheva prima della rame, quella si sbrega tutto.
1: E qua fa ora vede l'anno piccasuta della rame ti ha tenuto più.
0: No. Non so che può passare.
1: Guarda che mo qua la Neide Giandir Rossoni. Buonasera, che pedì a musica da Fofoca che è là. Che musica sarà, lo mandeme pa vedere se siamo buoni che sta là fuori.
0: Le comare che ne qua, ma dopo ho visto che ha qualcosa lì.
1: A lei mercadanti, buonasera Gramado, sempre a Ponto Nostro con naso a lei.
0: Il Giandir lì è Cianci. Cianci da Rosa, Massaro.
1: Nei de Giandir.
0: Cianci.
1: Madonna, ma. Per me era un uomo strano, vedi le mie.
2: Cianci.
0: Lui ha ancora i suoi mustaccioni, cioè, mustaccioni rossi. Ma devo vedere dopo che stanno fuori, ma la storia lì della Fofoca, quindi
2: ma no, non si invia la Fofoca da, da Viligna, quella del re, che ne?
0: Andiamo le comare, che è che piace cioccolare, dopo il gruppo Canti di Italiani, il Vinassa.

0: tot ating, que guai!
1: Ah, lui non mi incomoda, perché neanche un angeletto, solo il ciuccio addorme!
0: Ma

0: quella si è. Basta che non viene fuori rispettoso che non è quella della Marietta.
1: Sta neanche a parlarne, comari. Mico mai visto un dialetto compagno.
0: Penso male proprio la negadito che non la sei buona per fargli la vita.
1: Ma tanti, che l'altro dì sono andata a catarla, comare Marietta,

0: E ritorniamo col programma del buon qua, quando che le becche le 8 ore e 2 minuti, con l'aiuto alla forza sempre del posto 35, telefono 996-3287-42. Il banco Sicredi, qua da Vicanabarro, agenzia da Vicanabarro, e Sicredi Ibirayaras 33-55-9204. La Geice presente, ti vuol dare un regaletto palamorosa, ti rega avanti, Nicola Genie Scicco, il telefono 981030333, Battistello Commercio Serais, guarda Vicanabarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves, sul telefono 999501020, Farmacia Mais Economica, Farmacia Dasmenina con plantone 24 ore, sul telefono 984485579 e anche Farmacia Popolare. Il mercato famiglia qua da Vicanabarro, antico mercato Agrigiati, adesso attendesto per la famiglia dalla corte, e il telefono che lo anche attende fa riserva di carne per la domenica di mattina, anche sabato e sempre aperta domenica di mattina e anche in feriadi, del 981037020. Così allora andiamo avanti col programma che ne qua che ha detto lì, pare lo fuori avanti che si scampa via, che ha detto quell'altro
1: Armando Canella. Nair Ultramaris Ganzella. Buonasera cristiani, sono Drio ascoltar altri italiani qua di Veranopolis.
0: Questi parenti di Giacondo.
1: Parenti di Giacondo, anche la gadita Giacondo, a te Giacondo qua che...
2: Trezzeri non Drio contarsela qua che era morto qualche don della famiglia, allora ha detto che... è morto la Teresinha, che è zia da Medona ed è anche di
3: da Nair, né?
2: Allora là in Santa Catarina, né? Un giorno se partisse tutti in missione si scappa. Una volta che n'era un qua che non scendeva accompagnare in processione fin il cimitero, né? Allora l'espressione va qualche giorno andiamo tutti, né? Il diceva forse anche a me sa qual è mamma
3: la mia certezza
2: forse anche a me solo per occhiale è morto con 60 e pochi anni.
1: Le volte si sbaglia e vive senti pochi anni. Guarda qua la fiola là, la cade Gialluana lá de Boa Vista, a Roraima. Boa noite a todos, um abraço. Um abraço a ti, Cássia, que Deus escutar lá de Roraima.
0: Até o norte.
1: La Adriana Previati, de Moliterno, Deus que escuta o nosso programa, um estrucão a ti, Adriana. E Luiz de la Vecchia, buonasera, um estrucão a tutti e valtri, São João do Sul. Santa Catarina. Un struccone a te, Luis.
0: Non so se lui è un piantatore di riso, se lavora con qualche impresa di riso.
3: Abbiamo qua il Darcy Angeliero di Antonio Prato, che le sempre appunta anche a lui un strucconato.
4: C'è Arlei Mercadante, qua di Gramado, anche lui, grazie di ascoltare.
1: Eliane Moacir Prigo. Boa noite a todos, um abraço. Lá de San Piero. E nosso amigo ali, Clovir Vicente. Eu que escolta nosso programa.
2: Como é que ele me havia visto l'anno passato?
0: Ah, ele ha dato um problema de válvula del motor lá.
2: Ah, é válvula del motor.
0: A Clovir, tira su óleo, te vele o que é que ele mexeu ali?
2: Tocca attendere perché se il fai
1: for truccare è vele non da dire
0: mica tocca mettere una turbinina di repente lì per se funziona meglio, né?
2: Com'è che diceva una volta il vira breaking
1: di volte
2: del motore, né?
1: Guarda qua il nostro fratello João Antonio là di Moliterno struccò a te
3: che ne ascolta
0: João Antonio. Gian e Tony, come te dico, due bici vei, ben...
2: Neanche italiani, quasi.
0: Ho detto, attento mette che nome di gente da Bibbia, di fiori, ho visto, Piero E Tony mi sono detto, beve cacciata lì fuori. E te ben rispettosi anche.
5: Sì. Volte.
0: Non ti qua neanche un nome di profete.
3: No,
1: neanche un.
0: E di apostoli.
1: Ma de volte.
2: Mi vuole adesso lì un di Zaccheo.
0: Non so, Valti, no, neanche un.
1: Neanche un.
0: No, neanche per sotto.
3: Neanche un apostolo.
1: Siamo tutti. Siamo tutti
4: peccati. A vivere se mi è il mio nome.
1: Siamo tutti farisei.
2: Mi che senti ascoltare il nome mezzo schisito, ma mi pare era mia sapiente, ma è stato un famoso che ha fatto un affresco, si chiama in italiano, né? Un disegno che è famoso del mondo.
0: Sì.
2: E allora era la Gioconda di Leonardo da Vinci, che era, ela è tanto famosa anche giorno d'incoi ancora, che ha vissuto 200 anni in Rio. E allora chi ne era tanti che il tempo là, il Bassan lì in volta italiano, con questo nome mi pare Ogacatà, che un bel nome, ma mio, no, è mio nome che mi abbia piaciuto. Ma dava mia per truccarlo. Adesso da, ne? Adesso
0: che sei. Pochi che hanno nome
2: compagno. No, ma mica non conoscesse, racconti.
3: Come Giacondo?
2: Giacondo.
0: Ma tocca fare un processo.
2: Certo, l'era Giacondo in italiano, no?
3: Sì.
2: Ma come che mi ha registrato sta. No, suo padre. Che l'era là in Matto, in Campo Domeio. Quel tempo là era Campo Domeio, qualche sera mi. Allora lui che metteste in brasiliano diretto, seria Giacondo, né? Italiano. E lui, come? Giacondo? Ah, Giacondo. Giacondo, pronto. Mm-hmm. Era sta con, che in italiano quasi non si doppera al Giota. Il Giota, è G.
0: Ma che nella musica anche allora della Gioconda.
2: Gioconda.
3: La Gioconda.
0: Questo è un caso veridico.
3: Leonardo da Vinci. Giacondo, no? Giacondo.
2: Sì, sì. Per quello sì.
0: Se era Giacondo, se era contento.
2: Ma mi sono andato al Paranà questi anni là. La farmacia Giacondo Nandi. Or così sono da rento, ma chi che sarà quel matto lì? era un italiano qua di Garibaldi, diciamo, testa farmacia là in.
3: Va bene. Guarda chi che vediamo qua. Il Paolino Elio Maran. Sempre a posto, Paolo. Un struconascio.
2: Ma sito Santo Angelo qua in Santo Piero.
3: Ah, lui mi è proprio tanto qua. Ma penso che da quando predichi ma festa San Piero allora non mi capita.
2: Viene. Ma guarda che è fin di sto mese che viene San Piero San Paolo.
3: Che scomincio del mese che viene, non so,
2: mia no, è dia 29, né? San Piero San Paolo.
3: A domenica più prossima. So
2: ma una volta la nostra gente diceva che fa come San Piero e San Paolo. Perché che? La barba al diavolo. No, era un'espressione.
0: Sì,
2: Che lui, tanto San Piero come San Paolo, lotta contro il diavolo.
3: Il diavolo.
2: Che il tempo là.
0: Diamo un altro passetto avanti.
3: Avanti.
0: Parliamo un pochettino con quel signore, un 5 minuti, perché sennò se smentichiamo di lui dopo. Se lui si smentica di Nanti, allora che le brutta, no?

0: Bom, o evangelho de Incui está escrito para São Marco. Logo daquele tempo lá, Jesus lhe ensinou a multidão, ai fidei que vinham insieme lui. E gli ha detto, ten deve dei dottori da lei. Lui che piace andare via ben vestito, robe belle, vestuose, e di essere complimentato in praça pubblica. E gli piace sempre meglio le prime carreghe dei sinagoghe, e meglio posti dei banchetti. Lui, da vore casa dei viuve, fanno finta che le lunghe preghiere che fa. Per quella lui riceve a pedo condenazione. E Gesù l'era sentato al templo, l'era davanti lì del cofre, delle smole, quando gli fece le limosine, e lo osservava come la moltitudine depositava le sue monete nel cofre. Loro i ricchi depositavano grande quantità di soldi, la branca di soldi metteva dentro. E te quella arrivava una poaretta, e ha dato due monete piccinine di poco valore. E allora Gesù gli chiamò i discepoli che ha detto, vedete come che lei cose. Sta poaretta viuva ha dato di più di tutti che l'altri che gli offrisse smola. Che l'altri gli ha dato quello che lui gli aveva sopra. E ella, come che era poaretta, ha dato tutto quel che aveva per vivere. Sistema il Vangelo di Incui, per andare a capire come è la grandezza delle persone e quello che fa la parte seria senza voler apparire.
1: Per vedere come è che viene fuori, né? Desde il tempo di Gesù, il mistero era così, e di Incui non ti vediamo davanti in altre cose compagne. Quel tempo là veniva tanta gente che piaceva di stare davanti, sopra, essere applauditi, il Signore, gente grande, ma quando si diceva di aiutare gli altri, fare qualche cosa per gli altri, erano gli ultimi, ma per si presentare come se era una persona dritta, lui era buono. E di in cui noi gli vedemo tanta cosa compagna. È un mistero che 2030 anni, e la storia viene si ripetendo. E viene sempre la medesima cosa. Vedi che la storia della persona lì che ha fatto la smola, l'ha dato più di chi ricchi, da due fiorini, ma era il fiorino che aveva per mangiare, per sopravvivere, ma gli altri che aveva tanti, i ricchi, che persone che poteva dare tanti, gli ha dato pochi, solo quel che sobria di loro. E Dio ha fatto una pressione ai suoi apostoli, ai suoi persone che seguia, che non era così, non era per fare il mistero così, era per dargli sempre aiutare gli altri, fare il bene agli altri, e sin avanti, no, Giacondo?
2: Ecco, allora l'evangelista è San Luca, né, in cui che gli ha scritto la passage là dell'Evangelio, e di man che è la decima domingo del tempo comune, di San Matteo, mais o meno
0: San Marcos,
2: non San Lucas, di man San Matteo. Allora mais o meno l'Evangelio l'accompagna l'assunto del giorno in cui Gesù gli ha passato davanti un cobrador di imposte, perché abbiamo parlato di altre volte qua, quando si parla del cobrador di imposto o degli imposti, Quel tempo là era pesado in coi, né? In coi se paga, se reclama, né? Perché si tocca pagare i posti. Quel tempo là era pesado perché la gente che aveva manco che in coi. E allora e qui chiesero i cobradori, loro gli all'ufficio, né? De cobrar, ma il cobrava per gli altri. Allora era mal visti, era come che fosse un peccatore quel che cobrava imposti. Allora Gesù ha passato, che il nome suo era com'è che l'era? Un uomo, l'era Matteus, né? Ben compagno del suo apostolo.
0: Mia Zaccheo,
2: cobrato di imposti. No, Gesù viu un uomo chiamato Matteus. Che era sentato là onde cobria i imposti e lo ha convidato per andare a mangiare insieme. E insieme con questo cobratore di imposti, che era i puariti, quei medi abbandonati. E te quel e i farisei, là i zendai, che ha fatto cobranza ai discepoli di Gesù. Come che lui? Il prega tanto e il va a mangiare con i peccatori, con i cobratori di imposti. E allora Gesù ha sentito che gli ha parlato quel, allora gli ha detto: sono mia venuto qua per la gente sadia, ma qui chi è malai, qui chi fa il bene chi continua fando il bene, e qui chi fa il male lui e menea per la strada, per il cammino, né? De anche essere buoni. L'era così il suo insegnamento di ciappar proteggere quei che erano più fiacchi e che quei che fea i peccati, che il tempo là si comportava male, e che cambiasse di vita, perché quei che erano buoni non lui già ben chi era della strada buona, né? E come il giorno di cui tentare dare consigli qui che i fa pulito non vuol mia non cor mia, né? Che zendrio far pulito è buon dare consigli qui che fa mal stradinai, né? Che
0: se,
2: mal
0: se cambia di vita
2: e vedre se cambia di vita e può essere gente meglio per la società.
0: E a volte può essere che gli altri anche fai a gente cambiarne.
2: Le volte non se sa mia,
0: se
2: né?
0: Una prosia e con l'altro si può imparare tante cose.
1: Che persone sane non bisogna dei dottori.
2: Come ha detto il coi dell'Evangelio, che quei sani io corre mia dei dottori, di quei che si cura del male, ma quei malai che occorre.
0: Sì, è che mi passa la settimana qua anche quella festa del Corpus Christi. Ora c'era un tempo di accesa, adesso loro ne vanno per tempo comune.
2: Tempo comune.
0: Giusto? De Niro, che ne ho recati l'incorre?
3: Andiamo qua al Valmir Cittadin. Buonasera carissimi italiani, un saluto a tutti ascoltatori, balneario rincantata Caterina.
0: Vengono loro là, no?
3: Sì.
1: Ma non da praia, perché se no
0: balneario
3: la chiappa mia è il vento freddo come un altro.
0: Ah, no.
3: Il vento è più caldo là.
2: Ma de volte è più freddo là, dipende come che viene il vento. Del Verón refresca più svelte.
3: Ma allora che vuol? Qua che sì. Vuole,
2: Ma dell'inverno è poca volta.
0: Ma a me se fossi per andarmi volerei andare da un'epoca che ne è quasi nessuno, che lo mi sto per volontà.
1: Sì.
0: No, è quasi i tempesta per sola quasi.
3: Sì, sì.
1: Dopo andare a camminare perché si troppicca uni gli altri.
0: Sì.
3: Guarda qua il Sallisio. Cerbar, buonanotte italiani, un strucone per Valdi e per tutti gli ascoltatori.
0: Mm-hmm.
3: Grazie Sallisio.
0: Sallisio, che neanche se l'Asio, che ascolta sempre.
3: Ise è mio, ise suo fratello.
0: Non so se è gemmei, ma guida che loro
2: due. Sì, ma guarda là.
3: È una dupla Sallisio, per l'amor di Dio.
0: Ma tre pegate di gemmi.
2: Ma vada là che cosa ha detto Sallisio.
3: No, ma perché per avanti?
2: Sì, ma mi costrania perché gli ha detto buonasera, un struccone a tutti gli altri, San Giondo sul Santa Caterina.
3: No, ma che li leva il Mir Cittadini.
2: Ah, ma qua?
3: Ah, no.
2: Salisio.
3: Il pollesse là devo dire passarne.
2: Ma mica tu che devo passare. Forse si è scritto sbagliato.
3: Ma sa ver chi matti lì.
2: Ma guarda qua, il
0: gatto. Ma che Luis della vecchia de San Juan de sul Santa Catalina.
2: Sì, la de sora.
4: Ma per dell'ulle di mandare questo qua quei de Lanca,
3: eh? Ah, pollesse,
2: pollesse, pollesse.
4: Perché Salì, io non so, ma se l'ha che te che lui ascolta il programma per raccomandazione di preti.
3: Dei preti. Non le vede dei medici.
4: Per perché sapo passare lui che non aveva una turma grande di far penitenza.
3: Contarò una di una parola che è andata del dottor. Un clinico generale.
4: Che capisce tutto.
3: Che intende un po' di tutto. E da là a consultarsi e allora sai chi mette il mestiere terrestre là sai che chiama che mestiere là secondo?
2: stetoscopio
3: là gli esaminava i polmoni, il corazzone, il battimento cardiaco che trovava che sta perfetto, che sta bene. Adesso che tu vivi vede che il mestiere che ti mette in grande increnche. Ciò che ha cominciato a tirare la roba. A io beh che lui tira la quebra. No, no, no, signora, che tu vivi vede te a lingua.
1: Porcaria.
4: Ma come quello che è andato al dottore che aveva un mestiere brutto per dentro che si muoveva.
3: Sì.
4: Andava qua e là e tal, su e no. E lui era con pensieri brutti, no? E da là il dottore ascoltava, cioè, con una parte fa un rodore, con l'altra fa un altro rodore, qua su anche.
3: Un differente da quell'altro.
4: E ha detto, e lo chiedo, dottore, che ha detto, una scorrezza? Ha detto, ma come così? Ha detto, quel faccia di culo che ti ha, detto, nel salso fa su o no?
3: La lì il pensiero a
4: caio si anni che ne era tanti che aveva espressione lì muso del faccia del quella del drio e tale ancora qua che nessuno parla che mi ma per scherzare ride non le problemi parlare
3: sì
4: mi penso i nostri vicini là che era ben strambi per parlare loro lì. Non era che mestiere lì di come si dice così di parole mal pensate o mal parlate, era un'espressione normale, naturale.
3: Normale, palluria.
4: Sì. Le belle quando una persona non ha la mia ammalizia, a maldade.
3: No.
4: Parla fuori dritto, sì, non è problemi neanche.
3: Che tempo l'hai ghignera?
4: Sì.
3: Ma via da puta! Ma un'espressione. A volte Marinetto col mare di Birayara.
2: Sì, sì. Marinetto che aveva quella.
3: Era piantato.
4: Sì.
3: Marinetto l'ha di far su che il globo. C'è un cara lì si ti ha di mandare e tal, chi è che è un prete nuovo. E da che un poco mi ha detto ma si tu chiti, ha detto mi sono nuovo. Parrocco qua da parrocco. Fiata puta che perché non ti avevo detto prima. Era un'espressione.
2: Un'espressione.
4: Ma qua che una parrocca una volta il prete era di andare sul monte lì per andare a pregare a messa, non so per dove, cioè. Era un che andava per strada lì, non si è fermato, era un sol, alla carona, no? Cioè che approdiamo detto, fin su là vanno a salutare Lucia, non sono chiamati. Al poco il carona che ha detto, ma sì, tu chiti?
3: Sì.
4: Mi sono il prete. Quel prete era quasi un anno che era qua a Canabarro.
3: Era quello con
4: il andava bene. Quello se neanche il prete andiamo in chiesa.
1: Pure tu ci acciappa male questa volta.
4: Le mie facili tutti. Andiamo avanti dopo mi con una piccola storia qua del libro che dice cose di italiani.
0: Ma quella del prete allora che a volte che l'altro notora il prete distante con la carretta di mule.
4: Sì.
0: Ma il mule aveva una poca di barde. E lì vede una tocca passare dell'acqua che era mia ponte. Quando che arriva in mezzo all'acqua il mule si fermea. e lui scuriate, scuriate, e non gli neanche conta. E dice, sei tu prete? E dice, scusi, mi ha detto, ma a me se te vuoi andare fuori da qua, mi tocca tirare un porco. E il prete che ha detto, se ho cuore, cuore, ha detto, mollo.
3: ma è una parecida che bifia con te, che è gatto a lui.
0: Mi ha dubitato.
3: Ha detto che una volta quei mulli là, quel prete insieme, e noi se buoni da su una riva, e gatti la do quattro porchi lì, di gappuccia scuri e mulle vai. Lui arriva insieme, gitto prete, gitto biologa, che te mi scusi, gitto perché mi ha gatto qua. E te, ma se te bestimivi i miei, te ne a mia scusa.
4: E da quando che vuol?
3: guarda chi che vedevo qua, il nedio belluscio. E tu vedi che tu nel dio del Matto Grosso si toccava. Un stro con asso che savo passato, che l'altro io suo Beltrone di vedo del Matto Grosso.
0: Il conteo che una volta era un prete, che potevo avere gippe, c'era un sonno che le andava a tendere, ma ormai l'era notte andare a casa. E piova e barro e strada e ruine, e gatto la gippe. E tendere fuori non era buono. Ma mi è tanto distante da una famiglia, lui conosceva, sapeva che aveva aggiunto dei buoni buoni, e dite, mandiate a stalla. E te va là, dite di mandare che soccorro. Arriva là, gli dà un paio, ciama, ciama, dite, sei qui? Mica, dite, sono il prete. Ta. Salta su, che l'altro era buono di prontargli. Ne era in cucina.

0: a maniera di parlare, espressione magari di prima.
1: Ma quella fea di par, di proposta solo per par.
0: Un amico conosce gente che una volta il prete lo ha chiamato e diceva in mezzo gente, cioè in de- era arrivato il prete e lui era attaccato, ma era due parole tre porchi.
2: E lì
0: c'è bisogno che le costume da persona, le, sì,
3: il ciappo è un costume,
4: ma un altro che mi parla diverse volte qua, ancora fuori italiani
0: fatica
4: che ma perché? Sono gli italiani che fa che...
0: ma quella fino a vergogna che gli italiani
4: fino a vergogna
0: male, italiani
4: gli alemani ci
2: mavano ciò che mi penso è il seguente: se bestemmare va all'inferno sacramento le mie piante italiane là lo
4: porca mia per
0: tu ti manzerate?
2: Sì.
1: Ma che dite che se non hanno origine dite che loro bestemma mia ma spregiura dite che le pedo ancora
4: ma come italiani brasiliani, alemanni, polacchi
2: solo si impara di italiani
4: solo si impara di italiani
0: non mi impara peggio
2: hai tanti che impara
0: è come un tuo sapere insegnare che pregare le fatiche
4: sai che le mia è una tradizione senza pensiero sì, la sì. Mola fuori perché? Perché il nonno faceva così perché suo padre faceva così è una tradizione.
0: Ma che amico visto là del Veneto che ne un due giovenotti che è netti di sto vecchiotto che loro, perché là la vita è un po' diversa da nostra diden qua là che bisogna che stai di volte un casa da famiglia per attendere quei vecchi perché non che ne ma altre maniere di volte cioè allora che quel che può fare che a sto vecchiotto per ridere che fa ma lui che tira do senza fermar e sei tadrio
2: porchi
0: e come dice per sotto spregiuri giù che c'ho e tutte parole che vanno a ridare che ma le abito come? Sti anni?
2: Sì,
0: ma so che ancora per dire così è pochi
4: vai che il costume si perde così.
0: La cooperativa il lino della cooperativa del vino la Bento Cassia attorno al Ligue delle cooperative del vino quando ci le grani e noi là le deua e dopo il vino del paron che quel che è buono secondo quel che è meglio sempre quel del paron non so perché
4: no ma mica è sempre il vino degli altri è meglio
0: andiamo avanti là.

0: Nota de falecimento. A funerária São Luís, juntamente com a esposa Geventina Soares Borges, os filhos Arnaldo, Ronaldo, Heloísa, Eliane, Eliseu, Zaqueu, genros, noras, netos e demais familiares, com profundo pesar comunicam o falecimento de Antônio Borges. O velório está sendo realizado na comunidade de Santo Isidoro, da Vica Navarro. A celebração da esperança foi às 6 horas, foi às 20h30. Seu sepultamento será amanhã às 7 horas, amanhã dia 7, às 8h30, na comunidade de Santo Antônio da Vica Navarro. Com profundo pesar comunicamos o falecimento de Antônio Borges. A funerária São Luís comunica ainda o falecimento de Euclides Triques, juntamente com a esposa Clementina, os irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares. O velório foi realizado no município de Vanini, na capela mortuária, e a celebração da esperança às 16h45, e sepultado no cemitério municipal de Vanini. Comunicamos o falecimento de Euclides Triques.
1: Para il paron, para la parona, para i tosatei, para tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Amizade 107.3 FM.
2: Questo è un Talian là del Veneto che ha fatto questa cosa parlando di qua. Belle cose che ha detto di parlare di italiani. Mi viene a scampare via adesso qua, ma andiamo avanti con un ciacole, intanto se catemo, ma dice cose di italiani.
3: Cose di italiani.
2: Cose di italiani, che ha detto, guarda, che nello meglio robe di che polenta brostolata, salame rostio e vin a volontà?
4: No. Neanche a parlare, che mi stia lì perché viene la voglia.
2: Ma allora qua lui dice sì, che ne è?
4: Sorcaria.
2: Farina per far polenta, fogon per scaldarsi, grepole per provare e uva per far vin.
4: Ah, bom.
3: Che vuol che mi stiri lì?
2: Che ha detto, amici per cantare, donne per ballare, sol così. Ho detto, no, allora sì, ho detto no. Ho detto che vuole ancora scodeghin, radici cotti, ossa coi, formaggio puina e rapadura con mandolin.
4: Ho visto, ma...
2: Allora ha detto, allora sì, si resta sgionfi, storni e contenti fin e fin della festa. Vi occorre dire ancora qualcosa sopra le cose degli italiani? Ha detto sì, e porta ancora Drio la porta i costumi degli anni. Quindi lo chiedo a Drio la porta.
3: Sto per appiccare il fuoco. Dio porta, non so cosa che potrebbe essere che sta.
2: Mi diceva sti anni che Dio porta che ne era i pensieri, le cose che nessuno poteva sapere.
3: Tutto Dio
0: la scuola.
2: La scuola. La tranca della porta.
0: La
2: bacchetta
3: paitosatei.
0: Ma non la mescola.
3: La suggera quando che passi a scuola e di repente...
2: Tante cose, loro vuole dire i costumi. A bacchetta voleva dire che il rispetto a casa,
3: sì,
2: e anche fuori della, perché a bacchetta l'era mia per dire far violenza, era una questione di rispetto,
3: per tenere la regola
0: la disciplina.
2: A bacchetta di codogni, quella che è buona.
0: Ma
2: mi
0: doppia tanto la stroppa anche.
2: Sì.
0: La stroppa.
2: Stroppon.
0: Stroppon, ma è stroppetta per non masciucare.
3: Andiamo
0: bene.
2: Ma insomma adesso scomincia dalla via e frottole.
3: Ui, zè. Contarò di un che le dà super matto grosso là. Visitare un amico su che era... vicino qua, ma gli anni che andassi di stare lassù. E da là le arrivò a sera, là, che dormiva, e giorno mattina si comincia a parlare da qua, a parlare da là. Dico, ma tua terra qua, che tu sei la quanta? Dico. Guarda, dico. Se saio col jeep di qua, dico, a mattina, buon'ora, dico. Mi arrivo del fondo là del dol notte, dico, per casa. La verdad, Gito, gobió a cambiar un jeep de chiquito de un par de años en Drío, Gito. Só si a cuida del padre de Pesoto que. Gito, pero gobió un jeep a cambiar de chiquito.
0: De a poco.
5: Ora arrivarte al fin.
6: Como tartaruga, Gito.
5: Era longa. Como quei del paese, un paesetto. Piccolo, dove che c'era tre tosatei là che trappatei là che piacciò dispetti in porta cioè passi a via te case che galline cose sassate su per case su per fruttari e tutto cioè che a catà dita ma tocca mettere che legge là e che c'era polizia e dai a parlare questi soldati dita ma che là che fa su balandraggio che parla di Dio. Poi arriva due PM che c'era poco che c'era arrivai là in dai che catai la stessa parte qua un'altra parte là arriva ciappa un pane e paerece e dice si tu fiori di chi ti lui guarda bene dice mi sono fiori del prefetto codiro dice fiori del prefetto no dice se appena arrivai qua dice devo dare il fiori del prefetto dice e ne manda via subito ciappa che l'altro e dice, sì, tu fiori di chi ti? Ho detto, mi sono fiori del delegato. Pedro, che Pedro? Ha detto, no, da mia. Ha detto, ma sarà che possiamo mostrare qualità? Ha detto, questo qua, dite, paga tutti i peccati. E c'è poi l'ultimo paese che mi ha tirato su, ha detto, ti sei tu fiori di chi ti? Lui ha guardato, ha detto, mi sono fiori del prete, salutato Gesù Cristo, nene.
2: Perché parlava di jeep lì. Ma solo Armando che ha la sogra. Ancora avanti che Peppi ma non brigare con lei l'avete che era lì l'uomo e la donna e sono al telefono come adesso così
3: sì.
2: E la donna c'ha per telefono a vecchia sommare
3: sommare
2: io di mandare che l'auto del genere in presto per andare a fare un viaggio e la ha detto ma ti impresta mamma tal e era col telefono qua che ha detto che imprestito l'auto a mamma per fare un viaggio distante Luca pensava che ha detto pa distante no ma ti guastare andare distante e ha detto se le parla niente l'ora che vai a piega
3: l'ora che vai a piega
2: pa distante che presto è mio se la darete quando si piede
3: va a piede una volta con mio l'auto
2: sì
5: questo è l'auto allora fatto un altro un sono andato da festa andato al motel ci arriva là il cato l'auto del suo sogro la mamma ha detto ma che vecchio qua è questo qua e dice che la mia vergogna dice, ma vuoi mostrare cosa è e il gaccio a paga risca su tutto l'auto la pintura mi ha stragato tutto è andato tranquillo e il Didrio c'è papà casa il Didrio ha detto vai là a vedere cosa che mi dice e guarda l'auto mi ha detto ma che acontece sto che è l'auto lì dice sta che ha detto guarda dita, neanche a dirtelo ma mi tocca dirtelo dita neanche più a me se non dà per andare dite di quanto sono dite vara quasi fatta ma che perché dite sì viene scotto femmina dite di mandare l'auto per andare a messa dite guarda cosa che come chi ha fatto là davanti accesa dell'auto
3: e era che l'altra accesa che era davanti
5: e era te che l'altra accesa
2: era mio facile no
3: guarda che qua la rosa Bortoli la de Curitiba ascolto con una rosa
2: nell'altro recato
3: devo vedere qua il Neyton Vicente Rec Bortolo
0: Bortolotto.
2: Allora tempo
3: che vi saluto tutti e vi auguro una buona serata. Molle fora tante belle canzoni e frottoli per farne ridere tanti istruttori.
2: Tutti.
3: Grazie, Nelto. Fuori un poco di tutto qua.
2: Ne ricordi che fa male dentro a Giacondo, ma va fuori stesso, no?
3: Sì. Lui se sta mezzo triste, non è mai detto fare che
2: e che dopo il botte viene per lui. Sono quelli che ha fatto festa, forse che ho contato papà lì, fanno la festa del casamento di 60 anni di maritato.
3: 60
2: anni? Perché già quando no?
0: Quasi, manca 10.
2: Cioè allora ti sai metti dove c'è il casale là davanti,
3: sì,
2: del
3: maritato,
2: sì, sì, sì. No, è un altro casamento, come si dice, la rinnovazione del matrimonio. E allora là il prete che ha fatto la predica, ciò, 60 anni di maritato, mi ha tutti, no? Famiglia grande e tutta capriccio,
3: tutti slevai bene.
2: E allora vanno Arturo il prete che ha detto: volei valti due, volei mi parlare qualcosa, così dire, d'esperienza, sì, sì, di vita. No? Sì. Cioè, il vecchietto, quando la volevo cominciare a parlare, invece ha saltato là davanti.
3: A saltarla
2: e fermarla dopo. Non si fermi più e tal. E che ha detto: vai, e che ha detto: vada, che mo lavorare, che mo tribulare, che mo pregare. Abbiamo fatto un po' di tutto, ma abbiamo postato i fiori, assati tutti, sì, pulito e tal. Dito, abbiamo patito un po' col vecchio qua, dito, perché lui il bebè, ha detto, e abbiamo tribulato questa cacciassa e tal, le cose. Dito, ma...
3: Sono insieme vecchio.
2: Super vecchio, il vecchio chieto, la segratea e tal. E la finì più. E allora tal, fai e tal. E so che se lui che se mia bebè ha detto se potrebbe essere meglio ancora,
3: meglio ancora
2: tale, eh. La sora e botte e invece ha detto invece e prete ha detto no non parli tu e ha detto porco fuori ha detto se fossi sta un po' manco botte e porchi ha detto sarebbe stato meglio ancora
3: meglio ancora.
2: Quando arriva a casa Ciucco e Ciappena?
3: Sì.
2: Allora, come in quel poche parole lui ha contato tutta la storia.
5: Che arriva, ha detto, ma c'è un spavrò stanotte. Dite che per l'amor di Dio. Ha detto, ma quando sei che mia saltarendo una tromba a finestra.
2: Oh.
5: Dite, ma non può, mia. Dite, sì, saltarendo per finestra. Dite, ma si è vista pure. Dite, ma gli ha ciappato una fila di ste cae. Dite, ma perché? Perché a fermo pensé che era mica che arriva a casa Ciucco.
2: Che ciavata. Diamo una sonata, ritorno dopo. Sto finita. Vabbè che ascoltare questa sonata Freddy e Pelai. Mm. Mia, è stata un'unica epoca qua.
5: È bello bravo sta ora qua.
2: Gruppo Sagra del Serafino Corea.

0: Radio Amisade 107.3 FM, avanti ancora a Taglian, programma de cultura, folklore e tradizione.
1: Ecco, allora andiamo avanti, perché dopo che le 8 e 58 minuti a Deniro che ancora mestieri qua per parlare fuori, perché la ricetta ancora è grande. Solo Armando, Armando fammi raccontare fuori l'altro qua.
2: No, ma che ne è una massa, che lui
1: dopo, dopo il prete te ciappa la tua prete.
3: Ma lui la conta curta e grossa, no?
2: Mi sono fatto. Guarda qua il Walter Francisco Buffon.
3: Ti ho visto.
2: Buonasera, cari amici. Come se la...
4: Come se la va.
2: Tutti sani, buon fine di settimana a Walter e ai vostri ascoltatori. Salute, pace e felicità. Oh, grazie,
3: allora.
2: Con cattivi, Walter. Un stuconasso.
1: La de Anarec, che sia do solo.
3: Che sia do solo.
1: Lui che è alla radio Radise. Il programma là alla domenica mattina dalle 9 fino a mezzodì.
3: Le mie onche venissero qua,
1: sì.
3: Venissero qua, no?
1: Il gruppo Anima d'Italia.
3: Anima d'Italia.
1: Che gli è becchi, che fa il becchi 7 anni.
3: Bah, mi pare che fa, sta l'altro giorno.
1: Lui, il Chiridon, Luis Novello e altri tanti.
3: Ma chi era? Onche l'era di qua, no?
1: Sì, di San Giorgio, qua vicino, so.
3: Ma il conosceva qua.
1: Sì, sì. Tu conosco Walter? Lui che mi ha mandato su, io quando che il pendrive lì di musica lì. Lui che mi ha aiutato là, un bravo italiano, e lui anche le mestre là del
3: coral,
1: com'è che è le del coral, e anche le del progetto là italiano in famiglia con la UX là di Cascia. Gli ho insegnato. Sto conosco a tutti i valci là do. Ringraziamo qua il mercato famiglia qua da Vicanabaro del 981037020, che è l'antico mercato Agrigiati qua da Vicanabaro, verso sempre anche a tutte domeniche di mattina e feriali per ben attendere la gente. Farmacia mais economica, valci vi occorre prodotti delle farmacie anche fuori di ora, che nel plantone 24 ore, che è il 984485579, e dell'A che se ben attendesti. E anche il battistero commercio cereais qua da Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves. Telefono a quel Douglas del 999501020. La GIG presente della Genie Chico, nei regali per tutta la famiglia, adesso specialmente lì il giorno 12, che è il giorno di morosi e morose. Ma un regaletto che ti fa bene, no? Il telefono è 981030333 con la Genie e Chico, la GIG presente. Bank Sicredi, che è il banco dei coloni e cittadini e tutti quanti a nostra regione, il banco del Sicredi. Adesso con la campagna di capitalizzazione lì per investimento, lì che mette via un po' di soldi, giuro, concorre a sia auto, sia moto e tante altre cose. 3355-9204 e il posto 35 di Milton Dall'Agnol, che è il telefono di Atesappe, che ti può mandare anche il petrolio là da Colonia, del 997-3287-42. E allora che ne fratello ancora in giro, perché sennò il tempo passa tutti.
3: Poi già contaremo uno di un baile
1: in Baccaria, no?
3: Sti anni era mia baile come Squidio Ancone,
1: era famosi, sì. Quelli del Boccheram,
3: là per poca cosa si tramita da legna, ne va su scaldene.
2: Ma baile buono era così,
3: cioè se era due donne se era straniali e era cominciato a pegliarli.
5: Oh,
3: e la prima cosa è fatta i cavine, e lì cominciano a entrare uomini e pacchi e bastonai, e non c'è gente di fermare sta briga,
5: sta peleia.
3: E finché lui ha pusciato una facca e ha dato una sponciata una femmina là, che l'aveva con bastone, che aveva giù nel pontalo. Dai, tutti da delegazione, perché dopo tocca andare là, il delegato si comincia a mandare come casa sta, come che non sta, cada uno fa la sua versione. tutti in piena perché lui era scominciato, perché che l'altro mi ha dato una bastonata in una rete, perché che l'altro
5: mi ha tirato i capelli.
3: Guarda,